0: Però no, rimane il mio uomo, che cosa rimane meglio?
1: Ah,
0: io ti sarà che ha lei. Antai, ai ca, a caire che ricchi, doia te cancer del memme. Aine che male.
1: Aine?
0: Aine, abbandoni scanavo, ma te che noi?
1: Ah, era poi con cani che li facciano capire che andavano in tiro, era una finita.